Quell'uomo sceltissimo immenso, gli ho chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e quelli ci danno i consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro ai loro

insieme a me. Mi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, che al maxi processo era vado più bello. Non vestito gessato marrone,

squarcili d'oro. Ma chi l'ha mai vista, chissà? Chi stesso faticenti, pa' chi si fedenti, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe l'usante. Ma che ha detto, voi state a pagare. E fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono fra che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatta 40 concorsi, 90 domande e